Che sei già in giro? Mi stanno prendendo in giro voi! Sono i noi, Paolo!

che qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.